0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. La notizia più importante sul tratto marchigiano della 14 Bologna-Taranto. Tra Ancona Sud ed Ancona Nord, per chi è diretta verso Bologna, il traffico è bloccato, c'è un chilometro di coda per un tamponamento tra due furgoni. Consigliamo l'uscita ad Ancona Sud con rientro in A14 ad Ancona Nord dopo aver utilizzato la statale 16 Adriatica. Queste le notizie più importanti, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Sulla A14 Bologna-Taranto il traffico è sempre bloccato tra Ancona Sud ed Ancona Nord in direzione Bologna. Rimane un chilometro di coda, la causa un tamponamento tra due furgoni. Consigliamo l'uscita ad Ancona Sud con rientro in A14 ad Ancona Nord. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Traffico che è tornato scorrevole su tutta la nostra rete. Ricordo che sulla 10 Genova-Savona per lavori in galleria fino alle 5.30 è chiuso il tratto Genova-Pra-Genova-Aeroporto in direzione di Genova. Prima di chiudere vi ricordiamo di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 13 Bologna-Padova, per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, fino alle ore 6 è chiuso il tratto Villa Marzana-Rovigo, la direzione è quella di Padova. Prima di chiudere vi ricordiamo di non usare mai il cellulare alla guida. È tutto, buon

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: via radio.
1: Buona notata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole sui nostri tratti, sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale fino alle ore 6 è chiuso il tratto Imola-Castel San Pietro in direzione di Bologna e per lavori di pavimentazione sempre sulla 14 fino alle 6 è chiuso il tratto San Severo-Foggia in direzione di Bari. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Circolazione che rimane scorrevole sui nostri tratti. Ricordo che sulla 16 Napoli-Canosa, per lavori di consolidamento della scarpata, fino alle ore 6 è chiuso il tratto Candela-Cerignola Ovest in direzione di Canosa. Vi invitiamo a prestare la massima attenzione alla segnaletica e a ridurre la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora. Buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Un'unica segnalazione di traffico al momento. Andiamo in Lombardia sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Bussarsizio. Per chi viaggia verso Varese, coda per un incidente. Il traffico defluisce su una sola corsia. In chiusura vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Con questo è tutto. Buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, sempre un'unica segnalazione di traffico. Andiamo in Lombardia sulla 8 Milano-Varese, tra Castellanza e Buster Sissio in direzione Varese, coda per un incidente, il traffico transita su una corsia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Vi auguro un buon viaggio.
1: RTL 100.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia, sempre un'unica segnalazione di traffico sui nostri tratti, sulla 8 Milano Varese tra Castellanza e Busto Arsizio. Per chi viaggia verso Varese si è formata coda per un incidente che vede coinvolti un camion e due auto, il traffico transita su una sola corsia. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Lombardia, andiamo sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Busto Arsizio. Per chi viaggia verso Varese si è formata coda per un incidente che vede coinvolti un camion, due auto e il traffico che transita su una sola corsia. Queste le notizie principali da Autostrade per l'Italia, è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Sempre un'unica segnalazione di traffico. Andiamo in Lombardia sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Busto Arsizio. Per chi viaggia verso Varese, coda per un incidente che vede coinvolti un camion e due auto. Il traffico defluisce su una sola corsia. Con questo è tutto. Da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La circolazione al momento è scorrevole su tutti i nostri tratti. Vi ricordo che sulla 8 Milano-Varese Gallarate è chiusa in direzione di Milano fino alle ore 5 del 24 giugno per lavori alle barriere antirumore. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento su gran parte della nostra rete. Per il traffico intenso registriamo code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Sud e la 14, Bologna-Taranto verso Bologna, e sulla A4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Milano Est in direzione di Brescia. Ci spostiamo lungo la 14, Bologna-Taranto, verso ancora tempi di 50 minuti tra Bologna Fiera ed Imola e meno di 20 minuti tra Valle Rubicone e Rimini Nord. Infine in Liguria

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Uliveto?
2: Da sempre!
1: Vivono in super forma!
3: Perché Uliveto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
4: E mantiene ossa sane e forti!
5: Buona digestione, ossa forti
6: e ti mantiene giovane!
1: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute!

0: via radio.
1: 30 minuti dopo le ore 9, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete per il traffico intenso, code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Sud e la 14, Bologna-Taranto verso Bologna, e sulla A4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Milano Est in direzione di Brescia. Ci spostiamo sulla 14, code a tratti verso Ancona, tempi di 50 minuti tra Bologna-Fiera ed Imola e poco meno di 20 minuti il tempo stimato tra Valle Rubicone e Nord. Infine in Liguria per il traffico, code sulla 26 Genova-Gravellona tra Ovada e Masone in direzione di Genova, mentre per lavori code di un chilometro sulla A7 Serravalle-Genova tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova. Al momento si viaggia su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità, sia per la sicurezza di chi viaggia, sia per chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, fate buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: 9:45 minuti, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso, code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Sud e la 14, Bologna-Taranto verso Bologna. Ci spostiamo lungo la 14, code a tratti in direzione di Ancona. Tempi di un'ora tra Bologna Fiera ed Imola e poco meno di 20 minuti tra Valle Rubicone e Rimini Nord. A causa invece di due veicoli fermi in avaria, un chilometro di coda sulla 13 Bologna-Padova tra Rovigo e Villa Marzana, Rovigo Sud in direzione di Bologna, e sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e Dorigi Ovest verso Varese. Infine in Liguria per il traffico, code sulla 26 Genova-Gravellona tra Ovada e Masone in direzione di Genova, mentre per lavori sulla A7 Serravalle-Genova code di un chilometro verso Genova. Tra Isola del Cantone Roncoscrivia e tra Roncoscrivia e Busalla. Al momento si viaggia su una corsia, prestate massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora. Buon viaggio!

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Giulia Radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico in aumento lungo la nostra rete, in particolare sulla 26 Genova-Gravellona-Toce. Ci sono code tra Ovade e Masone in direzione Genova con tempi di percorrenza di 35 minuti. Nella vicina Sette Serravalle-Genova per lavori un chilometro di coda tra Roncoscrive e Busalla verso Genova. A causa del traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Brescia Ovest e il bivio con la 21. Torino-Brescia in direzione Padova. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti tra Modena Sud ed il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso Bologna. Sulla 13 Bologna-Padova un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria tra Rovigo e Villa Marzana in direzione Bologna. Flussi intensi anche in A14 per chi viaggia verso Ancona. Ci sono code a tratti tra Bologna Fiera e Imola e tra Valle Rubicone e Rimini. D'Autostrade per l'Italia.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 26 Genova Grave in Lunatoce, tra Uvade e Masone in direzione Genova. Ci sono code a tratti con tempi di percorrenza di 35 minuti. Nella vicina A7 Serravalle Genova per lavori in galleria c'è un chilometro di coda tra Roncoscrive e Busalla verso Genova. Per traffico intenso sulla A4 Milano Brescia, code a tratti tra Brescia Ovest e il bivio con la A21 Torino Brescia in direzione Padova. Analoga situazione sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Sud ed il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso Bologna. Flussi intensi sulla 14 Bologna-Taranto tra il raccordo di Casalecchio ed Imola per chi viaggia verso Ancona con tempi di percorrenza superiori all'ora. Infine sulla 11 Firenze-Pisa Nord è 3 km di coda per un incidente tra Chiesino Uzzanese e Capannori verso Pisa. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 11 Firenze-Pisa Nord per un incidente tra 5 auto. Segnaliamo 4 km di coda tra Chiesino Uzzanese e Capanno riverso Pisa. Al momento si transita sulla sola corsia di sorpasso. Traffico intenso con code a tratti sulla 26 Genova-Gravellona tra Uvada e Masone in direzione Genova. Qui i tempi di percorrenza sono di 35 minuti. Nella vicina 7 Serravalle-Genova per lavori in galleria c'è un chilometro di coda tra Roncoscrive e Busalla verso Genova. Code a tratti anche sulla 4 Milano-Brescia tra Brescia Ovest ed il bivio con la 21 Torino-Brescia in direzione Padova. Analoga situazione sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Sud ed il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso Bologna. Flussi intensi sulla 14 Bologna-Taranto tra raccordo di Casalecchio ed Imola per chi viaggia verso Ancona. Per il momento è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 11 Firenze-Pisa Nord. Per un incidente risolto restano 4 km di coda tra Montecatini e Capannori verso Pisa. Traffico intenso con code a tratti sulla 26 dei Trafori tra Ovada e Masone in direzione Genova con tempi di percorrenza di 35 minuti. Nella vicina A7 Serravalle Genova per lavori in galleria c'è 1 km di coda tra Roncoscrivi e Busalla verso Genova. Code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Brescia Ovest e il bivio con la 21 Torino-Brescia in direzione Padova. Analoga situazione sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Nord e il bivio con la 22 del Brennero verso Bologna e sulla 14 Adriatica tra Bologna-Borgo Panigale e la diramazione per Ravenna in direzione Ancona con tempi di percorrenza superiori all'ora. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA escluso.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Per due incidenti sull'autosole segnaliamo 4 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. A causa del traffico intenso, code a tratti sulla 26 dei trafori tra Ovada e Masone in direzione Genova, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Nella vicina A7 Serravalle Genova, per lavori in galleria, c'è 1 km di coda tra Roncoscrive e Busalla verso Genova. Code a tratti sulla A4 Milano Brescia tra Mane e Milano Est e tra Brescia Ovest il bivio con la 21 Torino Brescia in direzione Padova. Analoga situazione sulla 14 Adriatica tra Bologna e Borgo Panigale e la diramazione per Ravenna verso Ancona, con tempi di percorrenza superiori all'ora. Sulla 11 Firenze Pisa Nord, code per traffico intenso tra Montecatini e Lucca Est verso Pisa, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dall'Autosole. Per un incidente risolto restano 3 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Per traffico intenso code a tratti sulla 26 dei Trafori tra Ovada e Masone in direzione Genova con tempi di percorrenza di 30 minuti. Nella vicina 7 Serravalle Genova per lavori in galleria c'è 1 km di coda tra Roncoscrive e Busalla verso Genova. Code a tratti sulla 4 Milano Brescia tra Cormano e Milano Est in direzione Brescia. Per attraversare la dogana svizzera code tra Lago di Como e Chiasso. Flussi intensi sulla 14 Adriatica tra Bologna e Borgo Panigale e la diramazione per Ravenna verso Ancona con tempi di percorrenza superiori all'ora. Sulla 11 Firenze Pisa Nord si impiegano 40 minuti per andare da Montecatini Terme fino a Lucca Est. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. In Liguria, per traffico intenso, ci sono code a tratti sulla 26 dei trafori tra Ovada e Masone in direzione Genova, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Nella vicina A7 Serravalle Genova c'è un chilometro di coda per lavori in galleria tra Roncoscrive e Busalla verso Genova. Ci spostiamo poi sulla 23 Palmanova Tarvisio per segnalare code per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza verso il Tarvisio, con tempi di percorrenza di 35 minuti. Flussi intensi sulla 1 Milano-Napoli tra Piacenza e Fidenza in direzione Bologna e sulla 14 Adriatica tra Bologna e San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona, con tempi di percorrenza superiori all'ora. Sulla 11 Firenze e Pisa Nord si impiegano 30 minuti per andare da Montecatini fino a Lucca Est. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. In Liguria per traffico intenso ci sono code a tratti sulla 26 dei trafori tra Ovada e Masone in direzione Genova. Nella vicina A7 Serravalle Genova c'è un chilometro di coda per lavori in galleria tra Roncoscrive e Busalla verso Genova. Il traffico scorre su una sola corsia. Ci spostiamo sulla 23 Palmanova Starvisio per segnalare code per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza verso il Tarvisio. Con tempi di percorrenza di 25 minuti. Flussi intensi sulla 1 Milano-Napoli tra Incisa e Firenze Sud in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 30 minuti e sulla 14 Adriatica tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona, qui i tempi di percorrenza sono superiori all'ora. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord si impiegano 30 minuti per andare da Monte Catini Terme fino a Lucca Est. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. In Liguria per traffico intenso ci sono code a tratti sulla 26 dei trafori tra Ovada e Masone in direzione Genova. Nella vicina A7 Serravalle Genova c'è un chilometro di coda per lavori in galleria tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. Ci spostiamo sulla 23 Palma Nova Tarvisio per segnalare code per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza verso il Tarvisio con tempi di percorrenza di 30 minuti e tra Tarvisio Nord e Ugovizza in direzione della 4, qui i tempi di percorrenza sono di 50 minuti. Sulla 9 Lenate Chiasso per attraversare la dogana svizzera sono 2 chilometri di coda tra Como Centro e Chiasso. Flussi intensi sulla 14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona con tempi di percorrenza di 1 ora. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli. Per un incidente ci sono 4 km di coda tra Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna. Consigliamo di uscire a Piacenza Sud e attraverso la strada statale 9 via Emilia rientrare a Fiorenzuola. Sulla 26 dei trafori, per traffico intenso, code a tratti tra Ovada e Masone in direzione Genova. Ci spostiamo sulla 23 Palmanova-Tarvisio per segnalare code per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza verso il Tarvisio e Tarvisio Nord e Ugovizza in direzione della 4. Qui i tempi di percorrenza sono di 40 minuti. Sulla 9 Lenate Chiasso ci sono 2 km di coda per attraversare la dogana svizzera tra Como Centro e Chiasso. Flussi intensi sulla 14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona con tempi di percorrenza di un'ora. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Puliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
2: e mantiene ossa sane e forti
3: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni

Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli. Per un incidente risolto restano 3 km di coda tra Piacenza e Fiorenzola verso Bologna. Consigliamo di uscire a Piacenza Sud e attraverso la strada statale 9 via Emilia rientrare in autostrada a Fiorenzuola. Ci spostiamo sulla 23 Palmanova-Tarvisio per segnalare code per traffico congestionato tra Pontebba e Ogovizza verso il Tarvisio e tra Tarvisio Nord e Ogovizza in direzione della 4. Qui i tempi di percorrenza sono di 40 minuti. Sulla 9 Lenate Chiasso ci sono 2 km di coda per attraversare la dogana svizzera tra Como Centro e Chiasso. Flussi intensi sulla 14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona con tempi di percorrenza di un'ora. Sull'autosole code a tratti tra Calenzane e la 1 direttissima verso Bologna. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli. Per un incidente risolto resta un chilometro di coda tra Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna. Ci spostiamo sulla 23 Palmanova Tarvisio per segnalare code per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza verso il Tarvisio e tra Tarvisio Nord e Ugovizza in direzione della A4 Torino-Trieste. Qui i tempi di percorrenza sono di 30 minuti. Sulla 9 Lenate-Chiasso ci sono 3 chilometri di coda per attraversare la dogana svizzera tra Como Centro e Chiasso. Per traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Si procede a rilento sull'autosole tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete autostradale. Sulla 9 lanate Como-Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. 3 km di coda per il normale svolgimento delle attività doganali, con tempi di attraversamento di 25 minuti circa. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona, code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Tarvisio Sud e Ugovizza verso la A4 Torino Trieste, segnali

Abbiamo code per il traffico congestionato con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 8 Milano-Varese per lavori è chiusa la stazione di Gallarate in entrata verso Milano fino alle 5 del 24 giugno. In alternativa si consiglia la stazione di Busto Arsizio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: via radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete autostradale. Sulla 9 lenate Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, 2 km di coda per il normale svolgimento delle attività doganali con tempi di attraversamento di 25 minuti circa. Sulla 1 Milano-Napoli, per programmati lavori di ammodernamento, è chiusa la panoramica in direzione di Bologna. In alternativa, percorrere la A1 direttissima. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio, tra Tarvisio Nord e Ugovizza verso la A4 Torino-Trieste, segnaliamo code per traffico congestionato con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sulla 8 Milano-Varese, per lavori è chiusa la stazione di Gallarate in entrata verso Milano fino alle 5 del 24 giugno. In alternativa si consiglia la stazione di Busto Arsizio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Lighieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale. Sulla 9 lanate Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, un chilometro di coda per il normale svolgimento delle attività doganali con tempi di attraversamento di 25 minuti circa. Sulla 1 Milano-Napoli, per programmati lavori di ammodernamento, è chiusa la panoramica in direzione di Bologna. In alternativa, percorrere la 1 direttissima. Sulla 13 Bologna-Padova, per programmati lavori alle 22, chiuderà il tratto tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna, con la riapertura prevista alle 6 di domani mattina. Sulla 8 Milano-Varese, per lavori, è chiusa la stazione di Gallarate in entrata verso Milano fino alle 5 del 24 giugno. In alternativa si consiglia la stazione di Busto Arsizio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale. Sulla 9 lenate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, un chilometro di coda per il normale svolgimento delle attività doganali, con tempi di attraversamento di 20 minuti circa. Sulla 1 Milano-Napoli, per programmati lavori di ammodernamento, è chiusa la panoramica in direzione di Bologna, in alternativa a percorrere la A1 direttissima. Sulla 13 Bologna-Padova, per programmati lavori alle 22, chiuderà il tratto tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna. La riapertura è prevista alle 6 di domani mattina. Sulla 8 Milano-Varese, per lavori, è chiusa la stazione di Gallarate in entrata verso Milano fino alle 5 del 24 giugno. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Busto Arsizio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale. Sulla 9 da Nate Como Chiasso, tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera, code per il normale svolgimento delle attività dogonali, con tempi di attraversamento di 15 minuti circa. Sulla 1 Milano-Napoli, per programmati lavori di ammodernamento, è chiusa la panoramica in direzione di Bologna, in alternativa a percorrere la A1 direttissima. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra l'allacciamento con la 1 e Bologna-Fiera in direzione di Ancona, code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 8 Milano-Varese, per lavori è chiusa la stazione di Gallarate in entrata verso Milano, fino alle 5 del 24 giugno. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Busto Arsizio. Da Autostrade per l'Italia al momento non ci sono ulteriori segnalazioni, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale. Sulla 9 lenato e Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code per il normale svolgimento delle attività doganali, con tempi di attraversamento di 15 minuti circa. Sulla 1 Milano-Napoli, tra la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord verso Bologna, un chilometro di coda per un mezzo in avaria in galleria. Il traffico scorre su due corsie. Sulla 14 Bologna-Taranto.

tratto tra l'allacciamento con la 1 e Bologna Fiera in direzione di Ancona, code attratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 8 Milano Varese per lavori è chiusa la stazione di Gallarate in entrata verso Milano fino alle 5 del 24 giugno. In alternativa si consiglia la stazione di Busto Arsizio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale. Sulla 9 Lenate Como Chiasso, tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera, code per il normale svolgimento delle attività doganali, con tempi di attraversamento di 15 minuti circa. Sulla 1 Milano-Napoli, per programmati lavori di ammodernamento, è chiusa la 1 Panoramica in direzione di Bologna, in alternativa a percorrere la 1 Direttissima. Sulla 13 Bologna-Padova, per programmati lavori alle 22, chiuderà il tratto tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna. La riapertura è prevista alle 6 di domani mattina. Sulla 8 Milano-Varese, per lavori è chiusa la stazione di Gallarate in entrata verso Milano fino alle 5 del 24 giugno. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Busto Arsizio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è regolare sulla nostra rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli per lavori di ammodernamento è chiusa la panoramica in direzione di Bologna. In alternativa a percorrere la 1 direttissima. Sulla 13 Bologna-Padova per programmati lavori di ammodernamento a mezzanotte chiuderà il tratto compreso tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. Sempre sulla 13 per programmati lavori alle 22 chiuderà il tratto tra Rovigo e Villa Marzara verso Bologna. La riapertura è prevista alle 6 di domattina. Sulla A8 Milano-Varese per lavori è chiusa la stazione di Gallarate in entrata verso Milano fino alle 5 del 24 giugno. In alternativa si consiglia la stazione di Busto Arsizio. In chiusura vi ricordo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone alla guida. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale. Sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia code per un incidente tra due auto. Il traffico defluisce su due corsie. Sulla 13 Bologna-Padova per programmati lavori a mezzanotte chiuderà il tratto compreso tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. Sempre sulla 13 per programmati lavori alle 22 chiuderà il tratto tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna. La riapertura è prevista alle 6 di domattina. Sulla 8 Milano-Varese per lavori è chiusa la stazione di Gallarate in entrata verso Milano fino alle 5 del 24 giugno. In alternativa si consiglia Busto Arsizio. In chiusura vi ricordo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e Imola, in direzione di Ancona, ci sono code per il traffico dovuto al concerto di live di Cesare Camonini. Sulla 13 Bologna-Padova, per programmati lavori, a mezzanotte chiuderà il tratto compreso tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. Sempre sulla 13, per programmati lavori, alle 22 chiuderà il tratto tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna, con la riapertura prevista in entrambi i casi alle 6 di domattina. Sulla 8 Milano Varese, per lavori è chiusa la stazione di Gallarate in entrata verso Milano fino alle 5 del 24 giugno. In alternativa si consiglia Busto Arsizio. In chiusura vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Da Autostrade per Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Univeto?
2: Da sempre!
1: Vivono in super forma!
3: Perché Univeto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
2: E mantiene ossa sane e forti! Buona digestione, ossa forti
3: e ti mantiene giovane!
1: Univeto, benvenuti nel mondo della salute!

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli, il traffico è bloccato con un chilometro di coda per il ribaltamento di un'auto. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona, code per il traffico dovuto al concerto live di Cesare Cremonini. Sulla 13 Bologna-Padova, per programmati lavori, alle 22 chiuderà il tratto tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna. L'apertura è prevista alle 6 di domattina. Sulla 8 Milano-Varese, per lavori, è chiusa la stazione di Gallarate in entrata verso Milano fino alle 5 del 24 giugno. In alternativa si consiglia bus Arsizio. In chiusura vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli, un chilometro di coda per il ribaltamento di un'auto. Il traffico defluisce su una sola corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona, code per il traffico dovuto al concerto live di Cesare Cremonini. Sulla 13 Bologna-Padova, per programmati lavori alle 22 chiuderà il tratto tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna. La riapertura è prevista alle 6 di domattina. Sulla 8 Milano-Varese, per lavori è chiusa la stazione di Gallarate in entrata verso Milano fino alle 5 del 24 giugno. In alternativa si consiglia bus Tarsizio. In chiusura vi ricordiamo di prestare sempre la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete con pochi disagi alla circolazione. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per un concerto si sono formate delle code in uscita presso le stazioni di Imola, di Castel San Pietro e di Faenza per chi proviene da entrambe le direzioni. Di conseguenza troviamo delle code anche tra Castel San Pietro e Imola per chi viaggia verso Ancona e tra Forlì e Faenza e tra la diramazione per Ravenna e Imola in direzione di Bologna. Sulla 1 Milano-Napoli tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli rimane invece un chilometro di coda a seguito di un incidente da poco risolto. Inoltre, per lavori sulla 13 Bologna-Padova segnaliamo che questa sera sarà chiuso il tratto tra Rovigo e Villa Marzana in direzione di Bologna dalle 22 alle 6 di domani mattina. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla nostra rete con pochi disagi alla circolazione. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per un concerto si sono formate delle code in uscita presso le stazioni di Imola, di Castel San Pietro e di Faenza per chi proviene da entrambe le direzioni. Di conseguenza troviamo delle code anche tra Castel San Pietro e Imola per chi viaggia verso Ancona e tra Forlì e Faenza per chi invece viaggia in direzione di Bologna. Per maggiori informazioni sul traffico potete consultare il nostro sito autostrade.it oppure contattare il numero unico 803-111 attivo fino alle ore 22. Inoltre, per lavori sulla 13 Bologna-Padova, segnaliamo che questa sera sarà chiuso il tratto tra Rovigo e Villa Marzana in direzione di Bologna dalle 22 alle 6 di domani mattina. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla nostra rete con pochi disagi alla circolazione. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per un concerto si sono formate delle code in uscita presso le stazioni di Imola, di Castel San Pietro e di Faenza per chi proviene da entrambe le direzioni. Di conseguenza troviamo delle code anche tra Castel San Pietro e Imola per chi viaggia verso Ancona e tra Forlì e Imola per chi invece viaggia in direzione di Bologna. Per maggiori informazioni sul traffico potete consultare il nostro sito autostrade.it oppure contattare il numero unico 803111 attivo fino alle ore 22. Sempre per un concerto segnaliamo che sulla A4 Milano-Brescia si sono formate delle code tra Cormano e il bivio con Viale Certosa per chi viaggia in direzione di Milano. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: Giulia Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete con pochi disagi alla circolazione. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove per un concerto si sono formate delle code in uscita presso le stazioni di Imola e di Faenza per chi proviene da entrambe le direzioni. Di conseguenza troviamo delle code anche tra Castel San Pietro e Imola per chi viaggia verso Ancona e tra Faenza e Imola per chi invece viaggia in direzione di Bologna. Per maggiori informazioni sul traffico potete consultare il nostro sito autostrade.it oppure contattare il numero unico 803 111 attivo fino alle ore 22. Sulla A4 Milano-Brescia segnaliamo che a seguito di un incidente si sono formate delle code tra Cormano e il Bivio con Viale Certosa per chi viaggia verso

0: Centro Milano. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
1: RTL 102.5 Traffic. RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.

0: via radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla nostra rete con pochi disagi alla circolazione. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove per un concerto si sono formate delle code in uscita presso le stazioni di Imola e di Faenza per chi proviene da entrambe le direzioni. Di conseguenza troviamo delle code anche tra Castel San Pietro e Imola per chi viaggia verso Ancona e tra Faenza e Imola per chi invece viaggia in direzione di Bologna. Per maggiori informazioni sul traffico potete consultare il nostro sito autostrade.it oppure contattare il numero unico 803 111 attivo fino alle ore 22. Sulla A4 Milano-Brescia segnaliamo che a seguito di un incidente si sono formate delle code tra Cormano e il bivio con Viale Certosa per chi viaggia verso Milano. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete con pochissimi disagi alla circolazione. Partiamo dall'A14 Bologna-Taranto, dove per un concerto si sono formate delle code in uscita presso la stazione di Imola per chi proviene da entrambe le direzioni. Di conseguenza troviamo delle code anche tra Castel San Pietro e Imola per chi viaggia in direzione di Ancona. Spostiamoci sull'A8 Milano-Varese, dove a seguito di un incidente si sono formati 2 chilometri di coda tra Busto Arsizio e Legnano verso Milano, con il traffico che scorre su una sola corsia e tempi di percorrenza di circa 31 minuti. Sempre per un incidente sulla A4 Milano-Brescia segnaliamo che si sono formate delle code tra Cormano e il bivio con Viale Certosa per chi viaggia in direzione di Milano. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla nostra rete, pochissimi disagi alla circolazione. E allora vi ricordiamo che sulla 8 Milano Varese per lavori di ammodernamento è chiusa in entrata la stazione di Gallarate per chi è diretto verso Milano fino al 24 giugno, con il consiglio di utilizzare la stazione di Busto Arsizio. Sempre sulla 8 Milano Varese, per un incidente da poco risolto, segnaliamo la presenza di code tra Busto Arsizio e Legnano in direzione di Milano. Inoltre, sempre per lavori sulla 13 Bologna-Padova, segnaliamo che questa sera sarà chiuso il tratto tra Rovigo e Villa Marzana in direzione di Bologna dalle 22 alle 6 di domani mattina. Infine, sul tratto urbano dell'A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, a causa del traffico congestionato sulla viabilità esterna si sono formate code tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est per chi viaggia in direzione della capitale. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, nessun disagio alla circolazione. E allora vi ricordiamo che sulla 8 Milano Varese, per lavori di ammodernamento, è chiusa in entrata la stazione di Gallarate per chi è diretto verso Milano fino al 24 giugno, con il consiglio di utilizzare la stazione di Busto Arsizio. Per maggiori informazioni sul traffico potete consultare il nostro sito autostrade.it oppure contattare il numero unico 803111, attivo fino alle ore 22. Inoltre, sempre per lavori sulla 13 Bologna-Padova, segnaliamo che questa sera sarà chiuso il tratto tra Rovigo e Villa Marzana in direzione di Bologna dalle 22 alle 6 di domani mattina. Infine, sul tratto urbano della 24, non gestito da Autostrade per l'Italia, a causa del traffico congestionato sulla viabilità esterna, si sono formate code tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est per chi viaggia in direzione della capitale. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla nostra rete, nessun disagio alla circolazione. E allora vi ricordiamo che sulla 8 Milano Varese, per lavori di ammodernamento, è chiusa in entrata la stazione di Gallarate per chi è diretto verso Milano fino al 24 giugno, con il consiglio di utilizzare la stazione di Busto Arsizio. Per maggiori informazioni sul traffico potete consultare il nostro sito autostrade.it oppure contattare il numero unico 803-111 attivo fino alle ore 22. Inoltre, sempre per lavori sulla A13 Bologna-Padova, segnaliamo che questa sera sarà chiuso il tratto tra Rovigo e Villa Marzana in direzione di Bologna dalle 22 alle 6 di domani mattina. Infine, sul tratto urbano della A24, non gestito da Autostrade per l'Italia a causa del traffico sulla viabilità esterna, si sono formate code tra Portonaccio e Fiorentini per chi viaggia verso Roma. Al momento non ci sono altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla nostra rete, nessun disagio alla circolazione. E allora vi ricordiamo che sulla 8 Milano-Varese per lavori di ammodernamento è chiusa in entrata la stazione di Gallarate per chi è diretto verso Milano fino al 24 giugno, con il consiglio di utilizzare la stazione di Busto Arsizio. Per maggiori informazioni sul traffico potete consultare il nostro sito autostrade.it oppure contattare il numero unico 803-111 attivo fino alle ore 22. Inoltre, sempre per lavori sulla A13 Bologna-Padova, segnaliamo che questa sera sarà chiuso il tratto tra Rovigo e Villa Marzana in direzione di Bologna dalle 22 alle 6 di domani mattina. Infine, sul tratto urbano della A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, a causa del traffico congestionato sulla viabilità esterna si sono formate code tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est per chi viaggia in direzione della capitale. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla nostra rete. E allora vi ricordiamo che sulla 8 Milano Varese per lavori di ammodernamento è chiusa in entrata la stazione di Gallarate per chi è diretto verso Milano fino al 24 giugno, con il consiglio di utilizzare la stazione di Busto Arsizio. Per maggiori informazioni sul traffico potete consultare il nostro sito autostrade.it oppure contattare il numero unico 803111 attivo fino alle ore 22. Inoltre, sempre per lavori sulla 13 Bologna

Padova. Segnaliamo che questa sera sarà chiuso il tratto tra Rovigo e Villa Marzana in direzione di Bologna dalle 22 alle 6 di domani mattina. Infine, sul tratto urbano della A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, a causa del traffico congestionato sulla viabilità esterna, si sono formate code tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est per chi viaggia in direzione della capitale. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Fate buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, nessun disagio alla circolazione. E allora vi ricordiamo che sulla 8 Milano Varese, per lavori di ammodernamento, è chiusa in entrata la stazione di Gallarate per chi è diretto verso Milano fino al 24 giugno, con il consiglio di utilizzare la stazione di Busto Arsizio. Per maggiori informazioni sul traffico potete consultare il nostro sito autostrade.it oppure contattare il numero unico 803111 attivo fino alle ore 22. Inoltre, sempre per lavori sulla 13 Bologna-Padova, segnaliamo che questa sera sarà chiuso il tratto tra Rovigo e Villa Marzana in direzione di Bologna dalle 22 alle 6 di domani mattina. Infine, sempre sulla 8 Milano Varese, per la chiusura del tratto tra Solbiate e Abbizzate e il bivio con la diramazione Gallarate-Gattico, segnaliamo delle code in direzione di Milano. La riapertura è prevista per le ore 5 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. La circolazione al momento è scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che Lombardia sulla 8 Milano-Varese in direzione Milano per lavori alle barriere antirumore. Fino alle ore 5 è chiuso il tratto Solbiate-Bivio, diramazione Gallarate-Gattico. E fate attenzione alla guida, non usate mai il cellulare. È tutto, buon viaggio.

0: domenica.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sempre scorrevole la circolazione su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 8 Milano-Varese per lavori alle barriere antirumore fino alle 5 è chiuso il tratto Solbiate Bivio diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano. Queste al momento sono le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sui nostri tratti. Ricordo che sulla 13 Bologna-Padova, per lavori alle barriere di sicurezza, fino alle 6 è chiuso il tratto Rovigo-Villa Marzana in direzione Bologna. Prima di chiudere vi ricordiamo di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con un invito alla prudenza per chi è in viaggio sulla 8 Milano-Varese tra Gallarate e lo svincolo per il lago di Varese in direzione di quest'ultima località. È segnalato un veicolo che viaggia contromano. Vi invitiamo dunque ad accostare sulla destra. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Un'unica segnalazione di traffico: andiamo sulla 1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola ed il bivio con la 15 Parma-La Spezia. Per chi viaggia verso Bologna si è formata coda causata da un incidente. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Un'unica segnalazione di traffico arriva dalla tangenziale di Napoli, tra zona ospedaliera e Camaldoli verso Pozzuoli. Si è formata coda per un incidente avvenuto in galleria. Il traffico defluisce attualmente su due corsie. Queste al momento le notizie più importanti da Autostrade per l'Italia. Quindi è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Un'unica segnalazione di traffico viene dalla tangenziale di Napoli tra Italia 90 e Dagnano per chi viaggia verso Pozzuoli, coda causata dal traffico intenso. Per il momento è tutto, vi invitiamo a guidare con prudenza e ad allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Vi auguro un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia, sempre un'unica segnalazione di traffico. Andiamo sulla tangenziale di Napoli tra Italia 90 ed Agnano, perché diretto verso Pozzuoli, coda causata dal traffico intenso. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Al momento la circolazione è scorrevole su tutti i nostri tratti. Sulla 13, la Bologna-Padova, per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, fino alle ore 6 è chiuso il tratto Ferrara Sud-Ferrara Nord per chi è diretto verso Padova. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La circolazione al momento è scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sull'A8 Milano-Varese, per lavori alle barriere antirumore, fino alle ore 5 è chiuso il tratto Solbiate-Bivio di Ravanzione Galarate-Gattico. La direzione è quella di Milano. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 13 Bologna-Padova per lavori alle barriere di sicurezza fino alle ore 6 è chiuso il tratto Rovigo-Villa Marzana verso Bologna. Queste le notizie più importanti da Autostrade per l'Italia. È tutto, non mi resta che augurarvi buon ascolto ed un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sui nostri tratti. Sulla 13 Bologna-Padova per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale. Fino alle ore 6 è chiuso il tratto Ferrara Sud-Ferrara Nord in direzione di Padova. Prima di chiudere vi ricordiamo di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.